0: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
1: 22 horas e 34 minutos.
2: Sei connesso a Stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul. 4:55.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare il mondo.